0: fascina gli nenni.
1: Wongi tadi
0: menakna on wongi tadi ceng. Lain dong.